0: occorre simulare. Non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavaliere. Quest'uomo fido provvederà.
1: Ti m'assicuro!
0: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!

0: attendi. Come facemmo del conte Palmieri, simulata, come avvenne del Palmieri, hai ben compreso?
1: Ho ben compreso.
0: Va!
2: Voglio avvertirlo io stessa!
0: E sia, le darei passo, vada!

signore, sciagurato, mi trovano prova sicura, perisemona e impura. Non sfuggir, non sfuggir, nulla ti giova. Vola